frɛ no ho master me your boss nti o sra wa da sa because adwuma no ho adwuma no ho nti ono onk tam open obeden obokɔ